the glory. We give you all the glory. Let your name be exalted. Let your name alone be exalted. Anima di pariata. Con un enemus. Con un enemus.

July 25. Oma betra sana fe. Oma se sini ngina de a chire no. Nti okupromise dia. Yiri se niema so betete. Ba nte sa. Omo ebeto aso sa. But yeah, here. Omo a.